0: Su audiencia, La Urbana 94.9.
1: Wow, ho presente no sta sua, a che ode, completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho